Thierry Boroto, antro. Tunamaliza kipindi, tuonane pale kwa Mudede Kabanda. Ah, Mudede, naona afishe naanza instrumenti banaleta. Eh, mafoto hizi instrumenti zinafika sasa, konsere ya kesho. Eh, hivi ndio tunapenda vya hivi. Instrumenti zinafika. Ah, merci beaucoup. Hapa maiki kazi kuishi. Bye bye, tuonane samedi prochain. Alors,